protratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero.

ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.